cosa culo ci palito un faggina, cosa culo ci palito un faggina. Adeus Bahia, zum zum zum, cordão de ouro.